Quiz has a mo. Qui non ve. Rec ma cle fi. Si si vi. De. Red in. Tanto supplici. Oh.